0: Attenzione, la vita è una mica.
1: Amor 92.5. Solo música romántica. Un cigarro.